0: Monmorf.
1: Non Ness, non Rin, non Shi, non Sion, non Tion, non Xion, Noble, Nibel, Nibel.